sposam ogni am, ogni am. Put ma minda fila foito, su volani saro stoico, per te gris gruchi ciò sogni, pire slani suri osso, minda in curvo, minda in surpo, nel sveglio sognato l'ani, sveglio su parvolani. Ozzas net ven, Italio fuldin, nimet fuldin,

ogni an. Ogni an, ik ma min de fila fanta sotto l'ani, sarò voi co hezze qui, cu chi sasso in mi verslani, su rio, su min de col, ma mi